fare ciò che verrà. Cioè, tu, Dio va per con te quando la natura della vita. Se tu lo darà, se tu lo darà un pochino a Dio, e non apre, ma se non apre l'interno, se non vai a interpretare. E stai parlando